0: your favorite head. Oh!
1: Paradise FM, yeah. Mon quota sa la musique, mon quota sa positive vibe.
0: 24 hours a day.
2: 93.6.
3: Eh oui, top d'assessio. Yeah,
2: Paradise FM.